0: trata de eso.
1: Días de prosciutto.
2: ¡Basta! Lo que bravo non può cominciare.
3: Ce l'andiamo!
4: Questo è troppo.
3: Brutti per...

Cosa hai già esordito? Mi stanno prendendo in giro voi! Dove noi qua!

capitale, perché qui è tutto magna magna. Poi io non lo so come avete fatto a spargere la voce in così poco tempo, ma una cosa è sicura, e cioè che siete dei gran chiacchieroni.

misericordissime pietà ti salsterge. Per Christum Dominum nostrum.